0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora wanu shai hawan bie.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri ve. Iro wana no mekale ni Jesu.
0: Maria no kiale, no se no blua. Human little bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri ve. Iro wana no mekale ni Jesu.
0: Maria. No chiari, no sedoblua, l'uomo di lui, regina, biego maise.
1: Gesù Cristo, che ora non abbiamo bima.
0: Abbiamo ragione, uema.
1: Tu è Maria, grazie a voi, abbiamo le mani e di anni, non è un'uomo di cuore, romano non è che Gesù.
0: Maria, no chiari, no sedoblua, l'uomo di lui, regina, biego maise.
1: Oh, sedoblua, no chiari, io sedoblua, ema.
2: Mi masse nervi, uomo,
1: Gesù
2: Cristo,
1: vauto, ema. Eu le
0: Agera biomo bielim no chiali.
1: Bonu kaye gaso, bonu ya yenya, irawa ya ye gege, biage rilise.
0: Ibiane ma neva dia, urepano solo bla, neva dia egrewe, era biomo bielim no chiali.
3: Revival, revival, revival. Assemblies of God Church of Wabu Quarter, they present 3 days program with a team breaking barriers to our responsibility. Zechariah 4:6-7. This program will feature salvation, healing, deliverance, and lots more. The pastor and anointed minister will go there, Evangelist S.O. Eboji Ministry. You should get Reverend E.F. Ilembo Diaye will be the chief host and district superintendent. Pastor J.O. Otobo is the host for the program. The date now Wednesday 20th to Friday 22nd May 2026 and the time now 4 p.m. daily. The venue AGC Owobu Quarters, Agboya Close off Mary the Queen Road, Uromi, Edo State.